Naligigakit. Ingi usili ula usimati angin nama. Nalinam ni takusauti tilunga angutinno uinno. Dan ingi galera ula usimayara uinno turati tugu. Naligigakit. Ilisinno turati takak.